Mwen ve di bonjou pou misye Kasilayas. Bon, mwen te ka di kompayel. Misye di mwen pa di piye zafè kompayel. Kasilayas epi madame li. Bonjou pou zò tout le de. Epi la fami zò.